0: Kubone mpurutani watikwela bote alo masikati.
1: Alo masere.
0: Taskwela masikwela au?
1: Taskwela.
0: Mm-hmm. Tuku pia nani?
1: Pano mudena isa unamba.
0: Ndawe?
1: Isa unamba.
0: Isa unamba.
1: Ehonde.
0: Muripi?
1: Kakamira.
0: Kakamira.
1: Ehonde.
0: Munotamba?
1: Hatinotamba ito msamara.
0: Tinotamba. Fins mana ya guma hii?
1: Ya guma hii so kwadi.
0: Hino?
1: Hati ando kajiro hii nani nani yo.
0: Amusati magazirira?
1: Ah, usamara zugu nete.
0: Zugu nete la papi wakona?
1: Hii. Kamu zugu nugu?
0: Iya nwanuti bashta viveri.
1: Mati.
0: Dati basta viveri.
1: E onde?
0: Hino.
1: Ah, usa marale.
0: Mare uka darama.
1: E onde?
0: Hino mrukuti hei hapa.
1: Ah, apana shrotisa usa marale.
0: Aha.
1: Ei.
0: Shakanaka, mshayi pindire pifinsmana.
1: Ah, this man has been
0: dropped Tatenda, sasa shoka na kai?
1: Shoka na kama samara.

chaka chaka chi ana kujando kula ana njiga yau chi chi selendia kanjiga lampwe gele nyumba